cattivo, un busta sanga, ne lo sa ma cosa. Anumuna, si sia u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, koma, sa ma cosa. Tanga, tanga, un busta sanga, ne sa ma cosa.